0: senza in brava frequenza. Več politja in več dobre glasbe. Radio Ena.
1: Aj,